chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. She said every time I close my eyes I feel like I could disappear.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:31.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 9.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 1, 7,

0: buono lo puoi richiedere con il codice 5919.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 7, 3, 4.
1: Non mi

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 9 3 0.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con le stelle e con Marta. Cominciamo dall'Ariete. Una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Il Toro. Non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. I Gemelli. Sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Il Cancro. Prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Il Leone. La Luna tifa per voi. Ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. La Vergine. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. La Bilancia. La Dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Lo Scorpione. Per i più giovani del segno è in arrivo una gradita sorpresa, un viaggio all'estero, un nuovo amore, una piccola vincita, un lavoro più remunerativo. Sagittario. Giornata vivace che favorisce soprattutto la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'arricchimento reciproco con tutti coloro con i quali avrete a che fare. Capricorno. Il rapporto di coppia è particolarmente teso, per cui dedicatevi ai vostri hobby preferiti per scaricare il vostro malumore. Acquario. Prima di aprire bocca contate non fino a 10 come si è soliti dire, ma almeno fino a 1000. Oggi siete davvero un disastro con le parole. I Pesci. Se il vostro sprint non è ai livelli migliori, rimediate con tanta saggezza e intelligenza. E per oggi ci salutiamo qui.

Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 1 3

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ore 20, si conclude il calciomercato. Intanto si disputano i primi due sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tegolo sul Napoli, Scott McTominay dovrà sottoporsi ad una ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali a metà ottobre. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di pallavolo di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili. Domani ore 19 contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Intanto, ottimo viatico, l'entusiasmo di Miriam Silla.
3: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passa la volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
2: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha reso noto che le monoposto di Leclerc e Hamilton domenica ricorderanno quella del mito Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. È tutto da Gianni De Gaetano.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 4.

Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Kallas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
0: L'economia.
2: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio, confermata allo 0,8 anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9 di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6 precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%, spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio. Oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
2: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con le stelle e con Marta. Cominciamo dall'Ariete. Una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Il Toro. Non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. I Gemelli. Sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Il Cancro. Prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Il Leone. La Luna tifa per voi. Ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. La Vergine. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. La Bilancia. La Dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Lo Scorpione. Per i più giovani del segno è in arrivo una gradita sorpresa, un viaggio all'estero, un nuovo amore, una piccola vincita, un lavoro più remunerativo. Sagittario. Giornata vivace che favorisce soprattutto la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'arricchimento reciproco con tutti coloro con i quali avrete a che fare. Capricorno. Il rapporto di coppia è particolarmente teso, per cui dedicatevi ai vostri hobby preferiti per scaricare il vostro malumore. Acquario. Prima di aprire bocca contate non fino a 10 come si è soliti dire, ma almeno fino a 1000. Oggi siete davvero un disastro con le parole. I Pesci. Se il vostro sprint non è ai livelli migliori, rimediate con tanta saggezza e intelligenza. E per oggi ci salutiamo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: CNR Giornale Radio.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
8: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti: sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di Marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
7: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
9: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
7: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
13: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

0: Ferragni.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il piedi due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: e te. Ed una da impazzire io e te.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo.

0: sempre più pesanti, il mio corpo inizia a cedere. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
1: È tutto da Jenny De Gaetano. Buona giornata.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttis e Lisci Cheratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro, due pezzi 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait, raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1114 morti in Nepal e 3916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con le stelle e con Marta. Cominciamo dall'Ariete. Una serie di aspetti difficili vi rendono taciturni quando ci sarebbe bisogno di un vostro intervento. Il Toro. Non tutto andrà come vi aspettate, soprattutto riguardo al riconoscimento del vostro impegno, sia che studiate, sia che siate in affari. I Gemelli. Sensibilità e capacità di comunicare vi aiutano nei rapporti di amicizia e di affari. Basterà non farsi prendere da timori irrazionali. Il Cancro. Prima di schierarvi dalla parte di qualcuno, ascoltate attentamente le ragioni degli altri. Potreste trovarvi dalla parte sbagliata. Il Leone. La Luna tifa per voi. Ma onestamente ha un'influenza piuttosto debole e la giornata resta fiacca, tranquilla ma inconcludente. La Vergine. Avrete sulla punta della lingua tutti gli argomenti vincenti per sbaragliare i vostri avversari. La Bilancia. La Dea bendata vi darà una mano a farvi andare tutto bene, dalla cena in famiglia alla gita fuori porta, dalla trattativa di affari alla serata in discoteca. Lo Scorpione. Per i più giovani del segno è in arrivo una gradita sorpresa, un viaggio all'estero, un nuovo amore, una piccola vincita, un lavoro più remunerativo. Sagittario. Giornata vivace che favorisce soprattutto la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'arricchimento reciproco con tutti coloro con i quali avrete a che fare. Capricorno. Il rapporto di coppia è particolarmente teso, per cui dedicatevi ai vostri hobby preferiti per scaricare il vostro malumore. Acquario. Prima di aprire bocca contate non fino a 10 come si è soliti dire, ma almeno fino a 1000. Oggi siete davvero un disastro con le parole. I Pesci. Se il vostro sprint non è ai livelli migliori, rimediate con tanta saggezza e intelligenza. E per oggi ci salutiamo qui.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati, stavolta sono le bustine di tè che, una volta in infusione, rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarle un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare.

Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait, raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1114 morti in Nepal e 3916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro, batte.

0: Popolo di sì, vabbè, dai. No, vabbè, ragazzi, ce la faccio. Popolo di Radio Jukebox. Buongiorno, buone menti, non so cosa stessi dicendo, vabbè, lasciamo stare, stavo un pochettino, insomma, confondendo il... No, quello che stava per andare in onda, che non era la base, e allora dovevano bloccare subito. Buongiorno da Vladi, buongiorno da Radio Jukebox, siamo pronti per sentire adesso il vostro buongiorno. Io il mio compitino l'ho fatto, adesso avrei bisogno di sentire voi, le vostre voci. 393 999 7794, mi fate sentire che ci siete, per favore, grazie. Anche solamente, insomma, veloce quello, il buongiorno del il saluto.
1: Buongiorno, buona diretta. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona diretta Maurizio Torino.
0: Buongiorno maestro
2: Zuccherino, insomma. Buongiorno, buon mercoledì a te e a tutti gli amici di Jukebox. Sì, ciao, poi, bell'uomo.
0: Quest'oggi color puffettino.
3: Buongiorno Vladi, da Fabi, un abbraccio.
0: Buongiorno Fabi, ciao.
3: Buongiorno Vladi, da Rossella di Tendenze.
0: Buongiorno, buona mattina.
4: Buongiorno Vladino da Antonella, il paradiso dei sapori.
0: Buongiorno,
5: buongiorno,
0: ciao Antonella.
5: Vladino, buongiorno a tutta la femmina di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Ma che bello.
6: Buongiorno Vladi, qui da Zio Pino da Bolpiano, buona giornata a tutti, ciao.
0: C'è anche lo zio, non c'è nessuno in vacanza, vero? No, credevo che ci fosse ancora qualcuno in vacanza, ma nulla, ecco, tutti quanti sul posto di lavoro, niente vacanze. Cos'è che mi stanno mostrando? Sono mobili, ma che è sta roba?
7: Arriva. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresch con Serenamente su Radio Jukebox. 393 999 7794, il vostro buongiorno. Vai,
1: buongiorno. Se... Platino,
0: buongiorno.
1: Ho già sentito per radio che sei in diretta, quindi mannaggia, sì. Quest'oggi sono in ritardo a mandarti saluti. Salutiamo i colleghi della Itta Castagno che stanno correndo come dei pazzi per riuscire a mandare via il più possibile
0: gli altri.
1: Salutiamo gli amici della Buffa.
0: Bene.
1: In particolare Giorgio, Laura, Tunin e Scarpino Femini.
0: Bene.
1: E
0: bene.
1: Poi salutiamo il mio amore Davide, come sempre. Lui non è ultimo per importanza, però è quello che mi rimane sempre nel mio cuoricino. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Che da Giovenna, carina e romantica.
2: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno.
2: Ciao, sono Andreina e ti auguro una buona diretta.
0: Grazie.
2: E ci sentiamo dopo.
0: Un bacione. Ciao, Andreina. 393 999 7794. Buongiorno anche a Patti. Buona mattinata, un bacione anche a lei. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox e lei è Siena Spyro.

0: Vienna Spyro con noi su Radio Jukebox 393-999. Guarda che mamma mia, e quando arriva Torino da Drosi mi fa vedere delle immagini che sono bellissime, delle foto. E stamattina non c'era nessuno in spiaggia, c'era solamente Torino e la sua macchina
1: foto.
0: Ciao Torino,
1: che
0: sto guardando le foto.
1: Faccio un grandissimo buongiorno a te.
0: Grazie
1: a tutti voi componenti di Radio Jukebox,
0: giustamente,
1: e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ma che belle immagini, ma che belle immagini. Questa è Radio Jukebox, la

Levante con Malia, siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox e voi siete protagonisti con noi. 393 999 7794, inviate i vostri messaggi, fatemi sentire le vostre voci e ditelo tutti, questa è Radio Jukebox.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 0 con più su. Bellissima. Ciao Torino, 393 999 7794. Dove siete, cosa fate e con chi siete? Intanto, insomma, comunicate con noi di Radio Jukebox.
1: Noi stiamo lavorando, E buona giornata Radio Jukebox.
0: No, vabbè, io sto giocando.
1: La moglie comanda di fargli le lentine nuove.
0: Ah, brava la moglie, vedi? No, brava, brava. Gianluca Grignani con speciale, salutiamo Ludovica, ciao, buongiorno. Salutiamo anche Grignani da parte di Ludovica.

0: Grignani con Speciale su Radio Jukebox. Caro Gianluca Grignani, Ludovica ti chiede, torna a cantare, torna a far sentire la tua bella voce.
1: Ciao Ledino, buongiorno e buon mercoledì a tutti quanti da Ale, un bacio al mio amore.
0: Buongiorno Ale, sei ancora un po' addormentato, come va? Secondo me ad alcuni le vacanze hanno fatto male.

0: Swiss Wims con Los Control su Radio Jukebox. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, guardate e ascoltate Radio Jukebox. State con noi.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Esco bene. No, allora fotografate il televisore. No, perché è arrivata una fotografia adesso, ti sta guardando il televisore. In televisione, però l'ha fatta bene, mi piace. No, mi piace.
1: Buongiorno. Stamattina mi faresti ascoltare Vasco Rossi con Liberi Liberi. Grazie, baci baci Angela.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: Liberi, liberi su Radio Jukebox 393 999 7794. Un bacione alla mia sciura. Vabbè, io le mie sciure di Milano.
1: Vlad, ciao. Vorrei ascoltare la canzone degli Aha, Take sì. On Me. Grazie, ciao Vlad, buon pranzo.
0: Ha preso la rincorsa. Va benissimo, Walter. Ascoltiamo subito, anzi, ritorniamo indietro negli anni, in questo caso con gli Aha. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

con Take On Me su Radio Jukebox. Il momento adolescenziale che torna in mente, per molte delle nostre amiche. È così, tanto ciao Walter e ciao anche la sorella. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Amalfitana la richiesta. Mauro, buongiorno Mauro. 393-999-7794, c'è Antonio dalla Lamezia Terme, buongiorno, ben sintonizzato con noi.
1: Buongiorno carissimo Vladi, a te e tutta la family di Radio Jukebox, da Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno anche a Vera e a David con Zucchero e Diamante. 393-999-7794 con Vladi su Radio Jukebox soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Zucchero con Diamante su Radio Jukebox. Buongiorno Davide, buongiorno Vera. 393 999 7794, richiesta da Giulia da Rossano.

all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio con Mezze Verità. Buongiorno Giulia. 3939997794. Buongiorno Marianna e buongiorno Garzon, sono insieme.

0: Vivian, why's what I feel I deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous. Era con noi Mike. 393-999-7794. La prima ora ci ha lasciato. State con noi. Questa è Radio Jukebox. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In Italia il cibo non è solo nutrimento, è cultura, conversazione e troppo spesso terreno fertile per i luoghi comuni. Dalla dieta del lunedì alle chat di gruppo sopravvive una collezione di piccoli dogmi che orientano i nostri comportamenti alimentari più della scienza stessa. Fare corretta informazione non è un dettaglio editoriale ma una vera responsabilità, spiega Maria Luisa Barbarulo, ideatrice del portale Vediamoci Chiara, che da oltre 10 anni raccoglie i dubbi delle donne su questo tema. Perché crediamo ai falsi miti? Molti slogan alimentari hanno successo perché sono facili da ricordare. Tuttavia, come sottolinea la nutrizionista Giorgia Attioli, il benessere dipende da un equilibrio generale, qualità, quantità e stile di vita. Tutto il resto è una semplificazione che regge male alla prova dei fatti. Allora, vediamo quali sono i falsi miti da sfatare. I carboidrati fanno ingrassare soprattutto dopo le 18. Non è l'orario a fare la differenza, ma il bilancio calorico totale. I carboidrati dovrebbero costituire il 45% delle calorie giornaliere, come confermano le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute. Saltare i pasti fa dimagrire, al contrario rallenta, in un certo senso, anche se non è possibile rallentarlo davvero, il metabolismo e aumenta la fame nervosa al pasto successivo. I grassi fanno sempre male. Esistono grassi essenziali come omega 3, indispensabili per il cuore e il cervello, anche quello contenuto, no, l'acido linoleico contenuto nell'olio extravergine di oliva. L'acqua calda e limone al mattino brucia i grassi, aiuta l'idratazione ma non ha alcun potere dimagrante intrinseco. La frutta dopo i pasti fermenta e fa ingrassare, non esistono prove scientifiche a riguardo, conta semplicemente l'introito calorico complessivo. Le proteine si possono mangiare senza limiti, un eccesso proteico può affaticare i reni e sbilanciare la dieta. I prodotti light sono sempre salutari, spesso invece compensano la riduzione di grassi con zuccheri o additivi per mantenere il sapore. L'amaro aiuta la digestione, l'alcol irrita le mucose gastriche e può effettivamente rallentare invece il processo digestivo. Le uova alzano il colesterolo. In persone sane il colesterolo alimentare influisce solo marginalmente su quello ematico, come confermano diversi studi. Più sudo più dimagrisco. Il sudore è perdita di liquidi e sali, non di grasso. Il peso perso viene recuperato non appena ci si ridrata. Se faccio sport posso mangiare tutto. L'attività fisica è un'alleata ma non ha una licenza di eccedere senza criteri qualitativi. Il gelato può sostituire un pasto completo. Pur essendo un piacere della tavola, manca dell'equilibrio di fibre e nutrienti di un pasto strutturato. E quindi mi raccomando, non cerchiamo di prendere sempre le scorciatoie, seducono perché promettono risultati immediati e spesso non abbiamo voglia di fare un vero e proprio percorso, ma tante volte sono solo delle bufale. Grazie per essere stati con
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: su Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Intanto Dina da Bisignano ha richiesto Deck. No. Vabbè, ci sta seguendo, ci state seguendo e siete tantissimi, come sempre. Grazie a tutto il popolo di Jukebox e ditelo a tutti.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Mercoledì.
0: E grazie.
1: Sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Sì.
1: A distanza di un amore, di Alex Baroni.
0: Volentieri. Ce ne ascoltiamo subito. Ciao Irene e ciao Alessandro. Questa è Radio Jukebox.

0: Baroni con La distanza di un amore su Radio Jukebox, 393 999 77 94. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Siamo le ragazze di Bruino.
0: Ma buongiorno.
1: Di Cablaggi. Ti volevamo chiedere se ci puoi mettere per favore Il signor della noce di Don Omar.
0: Va bene.
1: Grazie. Un abbraccio e tanti bacioni da tutte noi. Ti vogliamo bene. Ciao.
0: Tanti bacioni a tutte voi. Questa è Radio Jukebox.

Omar con noi su Radio Jukebox, il signor della doccia. Restate lì? Tra pochissimo torniamo insieme con Ligabue, ci sei sempre stata. Questa è Radio Jukebox.

0: Babu e con Ci sei sempre stata su Radio Jukebox. Silvana, la richiesta, un bacione che sta poco bene. Un bacione, Silvana, ciao. 393-999-7794, ci siete voi.
1: Ciao, ciao. Vladi, sono Beppe. Oggi mi piacerebbe ascoltare C'è che ti piace di Stefano Zarfati. Un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Secondo me Beppe, insomma, è rimasto a quegli anni. Quanti anni avrà avuto quando c'era Stefano Zarfati? Insomma, che era già grande. Ma era grande. C'è che ti piace, 1996, Stefano Zarfati.

Stefano Zarfati con C'è che ti piace 1996. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Qua dobbiamo andare a salutare il nostro amico Beppe, anzi io voglio salutare anche una ragazza da nome Barbara, ciao Barbara, che lei era innamoratissima di Stefano Zarfati, ma proprio innamoratissima.

0: adesso One Direction, questa era In Your Eyes su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Scaricate la nostra app e certo ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.

Con ancora tu su Radio Jukebox, la richiesta Dani da Novara, un bacione. 3939997794. Allora, prima parlavo dell'amico che ha richiesto Stefano Zarfati, ho detto 1996, ricorderà un periodo, ecco, e allora sarà grande. Bene, mi scrivono: Vladino Zarfati è del 1971, non mi sembra così grande. Prendi chi è del 72-73, non li definirei grandi di età. Certo, per te che sei dell'89 magari sì, ma ti assicuro che non sono poi così grandi. E allora, buongiorno a Lori da Catania, buona mattina. Quanti anni hanno quelli del 71-70, dei 72-73? Quanti anni dovrebbero avere? E non lo so. E adesso mi sfugge.

0: Benson Boone su Radio Jukebox. Questa era Beautiful Things. 393 999 7794. È bellissimo perché è arrivato un messaggio. Io sono del 71, 55 anni, ecco. Comunque sono Alfonsina, avevo dimenticato di dirlo nella registrazione, però l'ascoltiamo adesso. Sentiamo il messaggio vocale, cioè, cos'è? Ricordati il numero, ecco, ricordati il numero sulla tua ultima il numero sulla mia ultima torta, e certo me lo ricordo, insomma, ma ce l'ho ancora la fotografia, il numero della mia ultima torta, è certo che ce l'ho.
1: Buongiorno Blasi, a te tutta la radio.
0: Ciao.
1: Un fortissimo abbraccio al mio grande amore Enzo Leone. Vorrei dedicare la canzone Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti.
0: Volentieri.
1: Amore mio, ti amo.
0: Ma che bella. 393 999 7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Ti sposerò perché su Radio Jukebox. 393 999 7794. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: canzone estiva su Radio Jukebox. Ciao Rachele. Buongiorno.
1: Ciao Marino, come stai oggi?
0: Bene, grazie.
1: Meglio, meno male. Senti, cortesemente oggi potresti farci ascoltare di Bersani, Chicco e Spillo?
0: Volentieri.
1: Sarebbe piacere di ascoltarla. Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi hanno visto. E facciamo sempre i bravi. Ciao da Gianmarco.

Samuele Bersani con Chicco e Spillo su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Vladino, se non è andato in onda potresti mettere Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Grazie, questo è il messaggio di Roby.

A Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Allora, Vladi, potresti mettere per favore da dedicare tutta quanta a Vittoria una bella canzone d'amore? Vabbè, di canzoni d'amore ce ne sono tante, però vuole ascoltare Bruno Mars. Vabbè, ma non so, Oh My Soul non credo che sia bellissima canzone d'amore, però potrebbe essere la loro. Presente durante l'estate, quando nascono quegli amori

0: 31 marzo, messo oltre Radio Jukebox. Ciao!
1: Ciao a tutti, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina!
1: Voglio far ascoltare mio marito Mattina Ivan.
0: Sì, cosa?
1: Che lo amo tantissimo.
0: Cosa?
1: È la canzone di San Da Vinci.
0: È andato in onda.
1: Fuga d'amore.
0: L'abbiamo già messo.
1: Finta, ti amo tantissimo.
0: È già andato in onda.
1: Cara, saluto a papà, dillo. Ciao papà.
2: Ciao.
0: Amore mio.
1: Rosa, saluto a papà.
0: Ma io quando sento ciao papà, questi mi piacciono veramente tanto. Ci sentiamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox. Siete con Vlad. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
3: Radio Jukebox, ora esatta.
4: Sono le ore 12:02.
3: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
5: CNR, giornale radio.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In Italia il cibo non è solo nutrimento, è cultura, conversazione e troppo spesso terreno fertile per i luoghi comuni. Dalla dieta del lunedì alle chat di gruppo sopravvive una collezione di piccoli dogmi che orientano i nostri comportamenti alimentari più della scienza stessa. Fare corretta informazione non è un dettaglio editoriale ma una vera responsabilità, spiega Maria Luisa Barbarulo, ideatrice del portale Vediamoci Chiara, che da oltre 10 anni raccoglie i dubbi delle donne su questo tema. Perché crediamo ai falsi miti? Molti slogan alimentari hanno successo perché sono facili da ricordare. Tuttavia, come sottolinea la nutrizionista Giorgia Tioli, il benessere dipende da un equilibrio generale, qualità, quantità e stile di vita. Tutto il resto è una semplificazione che regge male alla prova dei fatti. Allora, vediamo quali sono i falsi miti da sfatare. I carboidrati fanno ingrassare soprattutto dopo le 18. Non è l'orario a fare la differenza, ma il bilancio calorico totale. I carboidrati dovrebbero costituire il 45% delle calorie giornaliere, come confermano le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute. Saltare i pasti fa dimagrire, al contrario rallenta, in un certo senso, anche se non è possibile rallentarlo davvero, il metabolismo e aumenta la fame nervosa al pasto successivo. I grassi fanno sempre male. Esistono grassi essenziali come omega 3, indispensabili per il cuore e il cervello, anche quello contenuto, no? L'acido linoleico contenuto nell'olio extravergine di oliva. L'acqua calda e limone al mattino brucia i grassi, aiuta l'idratazione, ma non ha alcun potere dimagrante intrinseco. La frutta dopo i pasti fermenta e fa ingrassare. Non esistono prove scientifiche a riguardo, conta semplicemente l'introito calorico complessivo. Le proteine si possono mangiare senza limiti. Un eccesso proteico può affaticare i reni e sbilanciare la dieta. I prodotti light sono sempre salutari, spesso invece compensano la riduzione di grassi con zuccheri o additivi per mantenere il sapore. L'amaro aiuta la digestione, l'alcol irrita le mucose gastriche e può effettivamente rallentare invece il processo digestivo. Le uova alzano il colesterolo. In persone sane, il colesterolo alimentare influisce solo marginalmente su quello ematico, come confermano diversi studi. Più sudo, più dimagrisco. Il sudore è perdita di liquidi e sali, non di grasso. Il peso perso viene recuperato non appena ci si ridrata. Se faccio sport posso mangiare tutto. L'attività fisica è un'alleata ma non ha una licenza di eccedere senza criteri qualitativi. Il gelato può sostituire un pasto completo. Pur essendo un piacere della tavola, manca dell'equilibrio di fibre e nutrienti di un pasto strutturato. E quindi mi raccomando, non cerchiamo di prendere sempre le scorciatoie, seducono perché promettono risultati immediati e spesso non abbiamo voglia di fare un vero e proprio percorso, ma tante volte sono solo delle bufale. Grazie per essere stati con noi.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Michele Zarrillo con una rosa blu su Radio Jukebox, richiesta da Mary. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Quale ore in vostra compagnia volano? Staremo insieme sino alle 15. Sentiamo i messaggi, vai, ciao!
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tout le monde.
0: Buongiorno!
1: Un saluto dal piccolo forno accossato. Volevo chiederti se potevi salutare la mia collega preferita della caffetteria con una dedica.
0: Sì.
1: Ti dedico tutto di Biagio Antonacci per ricordarle che il dolore guarisce e la tempesta ha una fine. Ciao. Bene. Saretta, ciao a tutti.
0: Ciao Saretta, mi raccomando.
2: Capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Biagio Antonacci con Ti dedico tutto su Radio Jukebox. 393 999 7794. Restate con noi.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tino Mancino, la descrizione di un attimo. C'è un messaggio però, vai vai vai, sentiamo, sentiamo il messaggio WhatsApp.
1: Buongiorno Vali.
0: Ciao, buongiorno.
1: Metti la canzone di un attimo.
0: Volentieri, l'abbiamo appena sentita.
1: Di Tino Mancino.
0: Appena messa.
1: Matone.
0: Un bacione grande, grande.
1: Da Fantecco.
0: Ciao Francesco, un abbraccio grandissimo.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Sono Maddi.
0: Ciao Maddi.
2: Mi potresti dedicare una canzone a tuo piacere, che oggi è il mio compleanno?
0: Ma certo.
2: Un bacione da Maddi. Mm. Ah, sono 63.
0: Una ragazzina.
2: Ciao ciao.
0: Una ragazzina. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Maddi, tanti auguri a te anche da parte nostra. Ma tanti auguri anche a mamma Rosaria, da parte del figlio Falbo. Auguri Rosaria. Buon compleanno. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

aria. Allora, Vladi, quelli del 1971 hanno 55 anni. Io sono del 70 e ad ottobre saranno 56. Questo è il messaggio che arriva da parte di Donatella. Fai parte del segno della bilancia o dello scorpione? Adesso vi faccio gli affari di Donatella. Tanto, Tommaso Paradiso, i romantici, su Radio Jukebox.

Caso Paradiso con i romantici su Radio Jukebox, guarda Donatella. Allora, per due giorni sono ancora del segno della bilancia, mio marito è uno scorpioncino come te, 12 novembre, me la vedi che si ricorda il mio 15 novembre? 15 novembre è il mio compleanno, ricordate, gente, vado d'accordo con lo scorpione, anch'io vado d'accordo con la bilancia. Anche tanto, anche troppo, insomma, è vero, no, ma tantissimissimissimissimissimissimo. Allora, buongiorno Vladi, tutto bene? Sì, tutto a posto, noi tornati dall'isola d'Elba, già mi mancano quei giorni, era più bello ascoltarti dalla spiaggia. Vabbè, intanto siamo tornati a casa, si sente anche un pochettino romantico secondo me, la spiaggia, il mare, ecco. Nothing gonna change my love for you. Ciao Klaus.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: La richiesta Andrea era scusa mamma. Scusa mamma se ogni tanto bisogna, scusa, mamma, se. Però la parola scusa usiamola un pochettino di più, perché sbagliamo tutti quanti noi. Sbagliamo, ma non accettiamo. Ecco, ci dà anche un po' fastidio. Scusa, ho sbagliato. Invece ammettiamo quando, vabbè, non capita mai, ma proprio mai.
1: Ciao Vladi, sono Laura.
0: Ciao Laura,
1: fotografa. Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Ti volevo chiedere se per favore mi facevi ascoltare e vedere,
0: sì?
1: Massimo Ranieri, Erba di casa mia.
0: Mania,
1: grazie, buona giornata, un bacio.
0: No, ma perdonami, ma questa è proprio non di più, ma proprio di più. Vabbè, però la possiamo cantare. Era il 1970.

Massimo Ranieri con Erba di casa mia. Ciao Laura. Il saper chiedere scusa dice tanto sullo spessore di una persona. Bisogna avere carattere per saperlo dire. No, vabbè, però carattere o non carattere, se uno sbaglia, ecco, si assuma le sue responsabilità e dica scusa, ho sbagliato. Salutiamo Francesco che si trova in viaggio, ecco, e ci sta ascoltando in macchina tramite il DAB. Ti porto a cena con me, Giusy Ferreri.

0: Ferreri, ti porto a cena con me. Possiamo andare a cena? Organizziamo? No, vabbè, una cenetta. Così almeno insieme, in compagnia. Ci sono.
1: Ciao, Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Mi faresti sentire, per favore,
0: dimmi,
1: Ed Sheeran con Perfect?
0: Volentieri.
1: Grazie mille e un abbraccio forte. Ciao.

Ed Sheeran con Perfect su Radio Jukebox. Ciao Andrina che mi ha subito risposto, io a cena vengo. Mi ha immediatamente risposto. Restate con noi? Anzi, dove siete? Cosa fate e con chi vi trovate in questo istante? Cosa state facendo? Di cosa state parlando?

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Ciao Sammy.
1: Vai. Buongiorno Radi, ciao. Buongiorno. Siamo Domenico, Aurora e Marita da Messina, vorremmo ascoltare la canzone di Shakira, quella dei mondiali, dai.
0: Va bene,
1: un abbraccio e buona giornata.

393 999 7794. Devo andare a salutare Manu che ci segue da Firenze. Ciao Manu, vuole ascoltare Ellie Goulding con Love Me Like You Do. Ciao Manu, un bacione.

0: riguardando il video, che mamma mia questo video, lasciamo stare, ecco. Intanto Manu da Firenze, ciao, Love Me Like You Do, Ellie Goulding da 50 sfumature, sono Mr. Margherito che fosse. Allora, stavo guardando il video, a un certo punto c'era lui e mi è venuto in mente, non ricordo di quale pubblicità fosse, l'uomo che non deve chiedere mai. Era una pubblicità, vero? Quale? No, c'era. So, per l'uomo, allora c'era una pubblicità, ma credo di averla vista su YouTube perché forse dovevo ancora nascere. Insomma, per l'uomo che non deve chiedere mai.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: EDK con Tuca Macarena su Radio Jukebox. Guarda, allora intanto ciao Klaus, scrive: mi sa che sto diventando sempre più vintage, Vladi. Quanto mi piacciono queste canzoni, Erba di casa mia. Eppure ero un tamarro da discoteca. Mi devo preoccupare, credo di sì. Credo di sì. Insomma, questo. E intanto la pubblicità era di un profumo. Com'è che si chiamava? Denim. Denim. Mi hanno inviato anche. Posso sentire che cosa. Insomma, c'è. Cos'è uno spot? E forse è quello che io. È quello che ho visto.
1: Accanto a Denim.
0: Sì.
1: C'è un altro Denim.
0: Chi è?
1: Denim Musk.
0: Mamma mia.
1: Denim Musk. Verde. E speziato.
0: Era.
1: Fresco. E caldo.
0: Pure. E arrivava lei che ti toglieva la camicia.
1: Per l'uomo che non deve chiedere mai.
0: Ma è figa.

0: Lost Sound verso Radio Jukebox. Allora, vedi la differenza? Allora, oggi ci sono i social network, ci si conosce lì. Una volta invece bastava il profumo e ti toglieva, arrivava lei con la manina, con lo smalto che all'epoca non era quello di oggi, erano, non c'era quel, come si chiamano quelli di oggi?
1: Shaving mask.
0: No, no, vabbè, lo so, non c'è problema. Insomma, ho messo lo spot intero. Ecco, denim per l'uomo che non deve chiedere mai, mai. Picchi già, allora, picchi già, sapi cannun. No, aspetta un attimo, no, no, com'è che ha dei. No, allora ha scritto, però non capisco. Allora, picchi già sapi caun ci trova nianti. Che no, no, no, perdonate, adesso mi faccio veramente le figuracce io. Mamma mia. No, mi faccio le figuracce perché non. Che picchi già sapica. Forse lo sto dicendo. Picchi già sapica.

0: scusate, ma Dua Lipa ha accettato sì o no? Sarà al fianco di Stefano De Martino per la conduzione del Festival di mamma mia, questa cosa mi piace, la sto già immaginando, bellissima, che scende la scalinata, mi raccomando la scalinata, ma no, insomma i scenografi, la scalinata, ecco, importantissima, perché Dua Lipa tanto bella, mamma mia. Allora, alunno Tallini, vedi, poi arrivano le maestrine, mi stanno riprendendo per il messaggio, ecco. Allora, alunno Tallini deve studiare di più, lei si impegna, ma perché già sa che non ci trova niente, grazie a Lori da Catania che mi ha messo al corrente. Allora, quella cosa che ho letto prima, ecco, picchi già sapi ca un ci trova nianti. Ma perché nianti?
1: Io lo sapevo.
0: Perché?
1: Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 393 999 7794. Mamma mia, bellissima. Tra poco, proprio per i vintage, baby boomer, ecco, per le fanciulle, quanti anni, insomma, di che anno è la canzone? Forse 87. No, vabbè, la richiesta Andrea, che ci ascolta da Catania e vuole ascoltare Heather Parisi con Cicale, tra poco su Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catania.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: con Cicale su Radio Jukebox. Era il 1981, mamma mia, Klaus se la ricordava e l'ha anche cantata, proprio presente, tutte quante lui. C'è Radio Ricordi che fa parte del nostro gruppo che ti aspetta, che c'è tutte le canzoni, ci sono tutte.
1: Buongiornissimo Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Senti, ma posso chiederti gentilmente
0: cosa?
1: Mezza verità di Gigi D'Alessio.
0: È andato
1: grazie
0: in onda.
1: Grazie mille, un abbraccio e buona giornata.
0: È andato in onda.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao e grazie. Anzi, devo andare a salutare Andrea che ci segue da Catania e aveva richiesto proprio Eter Parisi.

0: Che bella vita su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione, ci siete voi con noi.
1: Allora, la scalinata,
0: sì, a Sanremo,
1: se non hanno i tacchi possono farcela.
0: E allora,
1: comunque sia,
0: dimmi.
1: Senti benissimo.
0: Vabbè, dai,
1: che io ti sento tutti i giorni, anche se non scrivo. Un abbraccio da Olga.
0: Olga, però mi hai un po' abbandonato. Mi hai un po' abbandonato. A un certo punto io sentivo così la mancanza. Ma Olga, dov'è? Intanto arriva il nuovo De Passi.

0: sono i Passenger con noi su Radio Jukebox. Fatemi sentire Olga.
1: Comunque sono stata assente perché ho preso il fuoco di Sant'Antonio.
0: Amore mio, no.
1: In faccia.
0: Oi.
1: È più di un mese che sono a casa. Oia. La musica.
0: Un bacione.
1: Anche il tuo programma lo sento sempre, ma non ho interagito.
0: Ho capito.
1: Un abbraccio. Ciao ciao.
0: Un bacione grandissimo. Ciao Olga. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

Pinguini tattici nucleari. Scusa, no, sorry, scusa, lo sento. Questa è Radio Jukebox, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Ah, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: CNR Giornale Radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
4: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense.

0: dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre

0: Iran all'era Cabana. 393 999 7794. Ciao Isan, la richiesta
1: Lali.
0: Lei ciao.
1: Ciao, un bacione.
0: Ma un bacione.
1: Tanti auguri a Rosa. Rosa, che ha aperto una nuova attività.
0: Tanti auguri Rosa.
1: Ciao, metti quello che vuoi.
0: Allora,
1: e fai gli auguri a Rosa. Ciao ciao.
0: Tanti auguri a Rosa per la tua nuova attività. Ovviamente la musica di sottofondo Radio Jukebox. Da subito, da subito.

0: ciao.
1: La rappresentante di lista, ciao ciao.
2: Ma buon mercoledì, carissimo Vladi. Ma sono sempre Massimo da Torino.
1: Ciao Massimo.
2: Tutto ok?
1: Bene, tutto
2: bene.
1: Sì, sì,
2: dimmi
1: sì,
2: un pochettino che sono curioso.
1: Cosa?
2: Continui con la tua dieta delle tre mandorle?
1: No.
2: O hai cambiato? Fammi sapere, no, dai. Oggi per favore
1: da
2: mi fai ascoltare destra, destra, sinistra, sinistra, come
1: va
2: dici
1: bene
2: tu, Jayen.
1: Sono
2: con
1: pronto.
2: Bailando baciata.
1: Va
2: o
1: bene
2: comunque una baciata a tua scelta, come preferisci. Primis come sempre la dedico a te e tutti gli altri miei amici. Dai che ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.

0: Cheyenne con Bailando Bachata. Vi ricordo che ci potete guardare anche tramite la nostra app e prendete il vostro cellulare, insomma scaricate la nostra app ADN Play, è semplice, ADN Play, aprite, cliccate su Radio Jukebox TV, così almeno possiamo stare insieme e non ci lasceremo mai.
1: Ciao Vladi!
0: Ciao!
1: Sono il gattone Otis da Torino.
0: Il gattone.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Io tutto bene.
0: Bene,
1: quando
0: bene.
1: Hai un minuto mi metti una bella canzone.
0: Dimmi.
1: Ballabile tipo quella da discoteca. Gna gna gna.
0: Che gna gna gna?
1: Verso le 14 passo sotto la tua radio.
0: Sì.
1: Per cui se senti mao. Mao, sono io che ti saluto.
0: Ma,
1: ciao!
0: Allora, Mao, nel momento in cui in via Rona a Torino, perché noi siamo a Torino, sentissi Mao, è lui, giusto? No, dico, è lui. Ok. Vabbè, chi è? Insomma, cercavo. Mao. Cosa avrà mangiato oggi a pranzo? No, perché son preoccupato. Robert Miles, Children, 1996.

0: Nice con Children su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Meo. Grazie. Ci sono le vostre canzoni preferite, siete tantissimi. E ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox. Ciao!
1: Buongiorno Vladino, anzi buon pomeriggio. Visto Ciao. Che oggi ho sentito che è una giornata old style,
0: ah, sì?
1: Vorrei sentire Ti amo di Umberto Tozzi, sì? E dedicarla alla mia metà, e così forse capisce bene cosa intendo dire.
0: In che senso?
1: Un bacio grande, ciao!
0: Allora, così forse capisce. Relazione in crisi? Le vacanze hanno messo

0: Rossi con Ti amo su Radio Jukebox. A volte un messaggio vai ad interpretazione, ecco, perché la nostra amica che aveva questo è il messaggio, giusto? Com'è?
1: Dedicarla alla mia metà, sì? Così forse capisce bene cosa intendo dire.
0: Ecco, sembra anche triste, probabilmente la situazione è un po', è un periodo complicata. Mamma mia. Mi spiace, un abbraccio grande, grande. Oggi cos'è? Mercoledì? Se vuoi io questa sera ci sono.
2: D'amico. Oggi vorrei ascoltare, ciao, per favore, Quei ricordi là di Olly. Un abbraccio a te, Vladino. Ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Quei ricordi là. 393 999 7794.

0: Era Olli con Quei ricordi là su Radio Jukebox. Ciao Rita, un bacione enorme. Che bello, Vladi, che tu riesci a capire il nostro stato d'animo. Lo sapevo. Sono io? Vieni Rita? Un bacione enorme. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: con Senza Pietà su Radio Jukebox, richiesta da Alessandro. 393 999 7734, scritto solamente: ciao, sono Alessandro, puoi farmi ascoltare gentilmente Senza Pietà di Anna Ossa? Certo che sì, ascoltata, suonata. Era il 1999, se non ricordo male dovrebbe aver vinto, sì sì, ha vinto il Festival di Sanremo, sì. 10 anni. Chi è? Sentiamo le vostre voci. Ciao!
1: Avrei un bel posticino da consigliarti, molto sì. Carino, caldo, familiare, molta gente, magari qualcuno la conosce anche.
0: Ma dai, ma è un ristorante, cosa? Ecco. Però ok, volentieri, che carino, okay. Ma volentieri! Volentieri! Vabbè, un posto caldo in questo periodo, evitiamolo perché fa sin troppo caldo, arriva di più sul club.

0: È freddo, ciao, grazie. 393 999 7794, Catania, giusto? Fiume freddo di Catania, giusto? Adesso per Domenico, ciao.
1: Ciao Dadi, sono Fabio.
0: Buongiorno, ciao Fabio.
1: Tutto per il box, come andiamo?
0: Bene, grazie.
1: Buon mercoledì a tutti, buonissima giornata e buon lavoro. Oggi c'è una giornata bella fresca, nuvolosa. Si sta da Dio, non ci possiamo
0: fresca,
1: lamentare.
0: Ma fresca.
1: Ti ascoltiamo tutti i giorni, grazie.
0: Ma
1: alla
0: dove?
1: Compagnia. Volevo sentire, se possibile, la canzone della mosca.
0: Sì.
1: Parano Verde Mass, l'amico Amena D'Amore Silvana, Liefia Martina, Teto do Porridge Box. E se per caso la canzone è già andata in onda, magari mettino un'altra scelta tua. Ciao, grazie mille.
0: Eccola in arrivo, bella, mi piace. Carica, vabbè, ragazzi, fresco dove? Sono uscito un attimo, fa caldo. Fabio, mettimi al corrente questo fresco, dove ti trovi? In

0: 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Ciao Giovanni, sentiamo le vostre voci. Vai, ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno Bladi.
0: Buongiorno. Oh, ciao.
1: Sono Anna da Vibo.
0: Ciao Anna.
1: Vorrei un brano, se è possibile.
0: Cosa?
1: C'è nell'anima.
0: Di Gianna Nannini, volentieri.
1: Se non è possibile.
0: Dimmi.
1: Metti.
0: Cosa? No, però la possiamo
1: mettere. Il sole d'azzurro.
0: La possiamo mettere, è bella anche quella. Va
1: la
0: bene se ne.
1: La canzone va abbastanza bene.
0: Per fortuna.
1: È bellissima.
0: Grazie.
1: Io mi svago dalla mattina alla sera sentendola.
0: Grazie, che carino.
1: E sono contenta.
0: Grazie Anna, che bello.
1: Buon proseguimento.
0: Sì.
1: E buona giornata.
0: Un bacione grandissimo.
1: Saluti i tuoi genitori.
0: Va bene, li saluto.
1: E tanto un bacione a te.

0: Sei nell'anima su Radio Jukebox. Ciao Anna da Vivo, un bacio. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buona giornata Vladi, a te e a tutti gli ascoltatori da Anna Maria. Ciao.
0: Ciao Anna Maria, grazie. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

tutti i regali di Natale su Radio Jukebox richiesti da Andrea del Camperando, che mi scrive anche stavolta dover essere in tempo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Qualche regalo di Natale, Andrea? Già iniziato. No, ma questa parla di amante, vero, sta canzone, vero? Insomma, sotto sotto c'è Francesca che scrive: mi faresti ascoltare Estate di De Gramaro? Ciao Francesca, eccola in arrivo. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Amaro con Estate su Radio Jukebox. 393 999 7794, richiesta da Francesca. Ciao Francesca. Anzi, voglio salutare anche Jessica, anzi vorrei fare un attimino una prova. Allora, non mangio nessuno, ho già mangiato, ecco, per questo potete stare tranquilli. Perché Jessica, so che mi ascolta. Ciao Jessica, ieri pomeriggio ero al telefono con una mia amica e si trovava in questo negozio di acconciature. C'era Jessica, ciao Jessica, che insomma in sottofondo diceva: "Dia Vladi che l'ascolto sempre, ma mi vergogno a inviare i messaggi". Ciao Jessica. Non mangiamo nessuno, ma lo dico anche a tutti quanti coloro che mi stanno ascoltando e non hanno mai inviato un messaggio ad una radio, non solo a Jukebox, proprio ad una radio. Noi speaker non vi mangiamo, però noi fa veramente tantissimo piacere sentire le vostre voci, sapere che ci siete dall'altra parte. Per questo lo ricordo con calma, 393 999 7794. Questo è per Jessica e per tutte le Jessiche che ascoltano lì in silenzio e non inviano mai un messaggio. Noi ci siamo, ricordatevi di noi, così almeno siamo una no, vabbè, potreste fare una cosa: la prima volta c'è sempre la vita, te la ricordi la tua prima volta? Dai, adesso viviamo questa prima volta insieme radiofonica. Il primo messaggio inviato ad una radio, a Radio Jukebox. 393 999 7794. Vediamo.
1: Sono bello. Ciao, ancora meno. La voce non è al 100%, la sento un po' ancora che gratta.
0: E noi non sto benissimo.
1: Non stai ancora bene.
0: Non sto benissimo.
1: Un abbraccio da Mello, Vladi.
0: No, c'è qualcuno che ha già prenotato i fiori, insomma, c'è anche chi si è preoccupato. Guarda che ci sarebbero dei becchini che io conosco. Se vuoi, metto una buona parola, è bellissimo. Se

0: Wonder con noi su Radio Jukebox, Luigi De Rossano, ciao Sebastiano, grazie. Fantastico. Vabbè, ha scritto così: ti scrivo un messaggio ma non invio un vocale perché mi vergogno, sono Sebastiano, è la prima volta che scrivo. Ciao, ciao Sebastiano, ben arrivato, sforziamoci, non ti vergognare, ci pensiamo noi, ti accompagniamo noi. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Tarantella, tarantella, su Radio Jukebox. Qui abbiamo accontentato Fabi, che se me la dimetti, tarantella, tarantella, per favore, devo chiudere il servizio, mi serve carica. Un abbraccio. Ciao Fabi, mamma mia, vabbè. Allora, ben arrivata, anche perché non ha mai scritto la primissima volta, Arianna. Ciao Vladi, sono Arianna, la prima volta che ti scrivo, io voglio anche sentire le vostre voci, perdonatemi. Insomma, rompiamo questo ghiaccio, insomma, mandate anche le vostre, i vostri messaggi vocali. È semplicissimo, prendi il telefonino, apri WhatsApp, registri e invii il messaggio al 393 999 7794. Dai,
1: Mamadino, buon pomeriggio. Ciao. Qui da casa tutela, da Michele, Barbara,
2: Marco.
1: Allora, ciao. Barbara, oggi giornata tranquilla, vero Barbara?
2: Sì, come sempre.
0: Cos'hai
1: molto
0: fatto?
1: Molto
0: cos'hai
1: tranquilla,
0: fatto?
1: Vladino. Allora, mattinata. Dimmi. Dove sono partita con una voglia di blues.
0: Dai, bellissimo.
1: Non indifferente, e da poi? Richiederti. Sì? Poi guardandoti in trasmissione con quella maglia color puffo mi è crollato proprio tutto, Vladino.
0: Perché mi sta male?
1: Allora, oggi ti richiederei un pezzo,
0: scusa,
1: dei miei Roxette, se non fossero già passati, con no, Listen to Your Heart, così la balliamo stretti stretti, vicini vicini. Ma la voglio dedicare a te, a tutti, tutti gli amici
0: male
1: di Jukebox, in particolar modo i ragazzi belli e terribili dell'Army.
0: Sì.
1: I due, quei belli di Borgaro, i bronzi di Borgaro, Ale Beppe, Pieri Lavandai con le Vilini Mappano. E poi infine, Vladino, oggi salutiamo Marina da Rivalta e il suo bel Paolo. Ciao. Bene. Vladino, buon travai, miticissimo.
0: No, però perdonami, cos'ha insomma questa mia maglietta azzurrina che fa pandan con tutta la scenografia di Radio Jukebox?

0: Set con Listen to Your Heart su Radio Jukebox. 393 999 7794, sono rimasto malino, vabbè, sono uno scorpione, sono un pochettino permaloso. Mi ha detto che mi guardava, prima voleva ascoltare la canzone tutta, poi mi guarda in televisione, maglietta blu, e gli è passata tutta quanta la fantasia della canzone. No, un pochettino ci sono, ma un pochettino. Ciao
1: Vladi, ciao Francesca, come va? Tutto bene?
0: Poteva andare
1: questa
0: meglio.
1: Stamattina mi piacerebbe,
0: dimmi,
1: sentire la canzone.
0: Cosa?
1: Celestiale.
0: L'abbiamo già messa. L'abbiamo messa.
1: Un caro saluto a te, a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Francesca. Anzi, Francesca, fammi un favore, per favore. Insomma, accendi il televisore sul canale 254, ovunque voi siate, insomma, mi potete seguire, oppure scarica l'app DN Play, vai su Jukebox TV, guardami con la magliettina azzurra, dimmi che insomma se sta bene oppure no, perché lui no, Vladi, tu per maloso, no, Klaus, ti voglio bene.

0: Sam Smith con noi su Jukebox Home Mothers. 393 999 7794.
1: Sta benissimo la maglietta azzurra,
0: grazie, mamma mia, così va già meglio, eh. E allora cos'è che ha scritto? Stai benissimo con quella maglietta azzurro cielo, guarda, e fa proprio pandan con lo studio.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
4: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: finendo su Radio Giubbasse. Richiesta da Carmela che ci segue da Acri. 393 999 7794. Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono
0: a te.
1: Luca.
0: Ciao Luca.
1: E se per favore mi facevi ascoltare una canzone del Dire Straits a tuo,
0: sì,
1: piacimento.
0: Va bene.
1: E dedicarla ai miei colleghi e a tutte le persone che mi conoscono e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata e grazie.

0: Dario Straits con Walk of Life su Radio Jukebox, richiesta da Luca. Ciao Luca, vai, sentiamo voi. Ciao,
1: buongiorno Flavino.
0: Sono
1: Rosa da Luce.
0: Ciao Rosa,
1: e vorrei richiedere il brano.
0: Cosa?
1: Di Gigi D'Alessio, Amore Mio.
0: L'abbiamo già messo.
1: Un abbraccio fortissimo, ciao ciao.
0: Grazie, un abbraccio grande grande anche a te, è già andato in onda, vai, sentiamo.
2: Ti sta molto bene la maglietta, guardi.
0: Grazie Francesca, avevo bisogno proprio di te, perché c'è quel signore brutto e cattivo che ha detto, com'è che aveva detto, aspettate un attimo, posso risentire, perché la mia sofferenza è partita da questo.
3: Mamma mia, buon pomeriggio, qui da casa, tutela da Michele.
0: Era così, così, sì.
3: Sì, allora Barbara, oggi giornata molto tranquilla.
0: No,
3: vai, allora metti. Mattinata dove sono partita con una voglia di blues e soul non indifferente da richiederti.
0: Poi
3: guardandoti in trasmissione con quella maglia color puffo mi è crollato proprio tutto.
0: Mamma mia, no, rendetevi conto, veramente, sofferenza.
4: Buongiorno, mi sono Torino, Padova, t'ascolto qua dal Veneto, mi piace molto la Michelin perché sei veneta, se mi metti la Michelin sono molto contento. Grazie Bradi, con la diretta da Torino, Padova, poi oltre a un messaggio per oggi.
0: Ma come parli? Vabbè, arriva Francesca Michelin con Vulcano su Jukebox.

0: Francesca Michelin con Vulcano. Siamo giunti al termine, adesso ho bisogno di sentire i vostri saluti. E vabbè, quanti bisogni hai? Vabbè, dai, chiudiamo, ci ritroviamo poi domani mattina alle 10, dalle 10 alle 15 qui su Radio Jukebox, nuovamente insieme, così almeno sento le vostre voci, sento i vostri saluti, sento ciao Vladi a domani, insomma, ciao Vladi, ti sta bene la maglietta blu?
1: Ciao a domani da Gianmarco, ciao Vladino.
0: Grazie, ciao Gianmarco, vai, sentiamo le vostre, è bello perché sono una sorta di famiglia.
2: Buon pomeriggio Vladi.
0: Grazie.
2: A domani.
0: Grazie.
2: Andreina. E un abbraccio forte, ciao.
0: Grazie Andrea, saluto anche Lori da Catania.
3: Ciao Vladi, grazie della compagnia anche oggi, Antonio il Corriere.
0: Grazie.
3: A domani.
4: Ciao. A domani, buon pomeriggio Valentino.
0: Grazie, ciao
5: Vladi, a domani da Carmelo da Novara. Ciao.
0: Ciao Carmelo, grazie.
6: Ella.
0: E siamo giunti al termine.
6: Gentilmente, mi piacerebbe ascoltare Bondi Bianco e Pier Possò.
0: Amore, ciao.
7: La maglia è bellissima, Vladi, tu stai benissimo. Sì. Era per fare una battutina. Poi, tra l'altro, anch'io la prima volta che chiamo sono molto timido, non mi oso e non so, mi sono comportato bene col messaggino?
0: Non lo so. Ci devo pensare, vai. Sentiamo le vostre voci, ciao.
8: Ciao bello, a domani.
0: A domani, ciao.
8: Ciao, Bradley, a domani.
0: Grazie.
8: Ciao,
0: ti sono arrivati un po' di messaggi, Rocco, tutti quanti insieme in questi pochi secondi. Ci ritroviamo domani. Un abbraccio, vi voglio bene. Mi raccomando, Radio Jukebox, ok? E ditelo tutti e scaricate le nostre app.
9: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 a largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal è la presidente della giuria internazionale del concorso che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara il 5 settembre succederà questa notte che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri, Musetti supera l'inglese Ferry 3-0 come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Oh,

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 2 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
0: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
3: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
2: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
4: Escludo anche che possono esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
2: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Inserisci Viso, Garnier Vitamina C,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno, e riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

0: brano lo puoi richiedere con il codice 6285.
1: Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: 8 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: CNR, giornale radio.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opera opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina. Tennis. Agli US Open Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1 interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley. Sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
4: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo... no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
3: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non prende i miei sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 8, 9, 7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: CNR, giornale radio.
5: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce: nessun ritiro senza il disarmo di Hamas. E il ministro della difesa Katz suggerisce: l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Gala del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026. L'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno. Previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: Hai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati, le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della Commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura. Tante le star al Lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2987.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperta in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
0: L'economia.
2: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. Lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta commentando un approfondimento realizzato dalla fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi spiega ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
3: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
2: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: CNR Giornale Radio.
3: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 3 1.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

8 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Sei pieni due tra i peperi di Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la la la.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

16 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8204.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: on time.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

0: Ciao.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 7 6 3 4

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. I guess for now you've got the last laugh.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4778.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare, mi aspetto che ti

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.